giocare Ferrano a sempre che Petronello di Bulla di Carmasa San Ramon a Fonte Coronasi a Macuina Anak Selinita a Cicisi Alcara a Satanan Mga Alcara Pamene ora sa San San Ramon Marinao sempre sa Pagliti sa Bukina Anak Luna Antonio Pamene a Xenoma